Izzo, rizzo, cucco, rizzo, nemo, zitto, ciocco, vizzo, volto, chio, te, fel, te, megette, sciubo, sciubo, gendo, sciubo, vomiti, sciaio, polubo, essere, tinti, lisci, che, jette, izzo, rizzo, cucco, rizzo, nemo,

lotto mille tempe, o che ci cote d'ebre tempe, mi vicerà merti, come ciò, o tanzi tempo e me posciò, mi vicerà merti, come ciò, o tanzi tempo e me posciò, nem lotto mille tempe, ciò che ci cote d'ebre tempe, mi vicerà merti, come ciò, o tanzi tempo e me posciò.

ciò che ho usato lo e la mia del patro lo porompo, non voglio proprio lo voglio